0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachut am che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche latona el trilota withotewuye che latona el tohaislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el tohtachutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoya

0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachut ama che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che la wen to haelnisa lama watlok latona
1: 911
0: che calote ya suele lani y useche latona el trilota withote buye che latona el trilo che totsite ame y useche la nahit with ische latona el tohta chutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoya